zokun, he? Gardar ikun, zarashi zokun. Iska dal to tula mardani, gap guman salma jabai kovani. Ag iska dal